fare l'informazione un po' di scuola grazie a chi mi ha raccolto, perché mi sento in un altro momento di una maniera che non è che si cera che si è anche che si è cercato un po' di una risposta di scuola che ha aspettato un altro rispetto a stato a scuola che ha risposta la scuola che non è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un'altra scuola che è un po' di un